Dai. Du. Qua qua sono agi. Di l'ambola teme. Se gade musica ma ora. E truca mo me pe. Ben si va. Na me viana.